0: FM Digital 93.5.
1: Una frecuencia para compartir.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fatta Pelloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!

Esatto. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Yeah! Avete spostato la macchina? Yeah!